0: Estás en la sintonía de Amor 100.1.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?